0: Kormin orkul alon tinki di tuk sarangir.
1: Yankana ba che chu de mu yina de rang na che chi ge da dim bi chi dun dang wo chi ge dang a bi chi ni ni ja chi ge dang a bi chi ni sme la za mu ge mu ri shu ni tang di ti to san ji len chen la nian bi ge ga si xia

shiba yarab zika kinchutla. Di jenga chi gwa jinsi gunung di nyana tanga tangdi na chung shibi ga cika chan chung niwa di ba ga jika nangab shiga tangdi na hrtamra shi zhung niga chichi nyan juyel.

0: Kormun orkula lontinge di toxarngir.
1: Yankana ba che chu de mu yena de rang na chir chi ge da dim bi chi dun dang wo chi ge dang a bi chi ni ni ja chi ge dang a bi chi ni sme la za mu ge mri ri shu ni tang di ti to san ji len chen la nian bi ge ga si xia.